Mama Jarabi may. Fali chebo wati datu mafete kuko dola. Ambeni rofanga almami yina. Aidra. Barka buyala. Nero benga mara kadi mule ablay jambala kafuli beo.